0: Salve, salve, buon pomeriggio, ben ritrovati sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale, iniziato con Mon Amour di Gigi D'Alessio. In realtà sono veramente anche molto, molto contento e emozionato in un certo senso, perché di Mon Amour ne parleremo. Il titolo di questo libro, e del resto chiederò chiaramente a Leonardo Martinelli, ecco, perché questo titolo. Vi ricordo che è un stimato giornalista italiano, scrittore, conduttore anche radiofonico, quindi non è una novità per lui che sta davanti al microfono. Attualmente è residente a Tunisi, cercheremo anche di capire perché. E appunto, insomma, da lì, insomma, segue tutte le dinamiche del Nord Africa e poi in realtà per 20 anni ha lavorato soprattutto in America Latina e quindi era molto, molto, molto lontano. E per questo scherzavo poco fa, mi ha detto che era un salto nel buio, ho detto ti sei abituato un po' ai salti del buio. Ha lavorato con Il Sole 24 Ore, sì, così, no? Poi a Tokyo, a Parigi, a Montevideo, insomma, a Sud America, come abbiamo detto, ha girato un po' per tutti, per la stampa, ma anche per la Repubblica, lavori, quindi posso darti del tuo.
1: Certo.
0: E Rai, Radio 3, quindi...
1: Sì, per 10 anni ho fatto
0: programmi. Per 10 anni, quindi
1: sì.
0: Che bello, molto bene. Quindi adesso, come dicevamo, sta qui in Tunisia più o meno da quasi quattro anni.
1: Sì.
0: E come sei arrivata, approdato qui in Tunisia?
1: Ma casualmente, perché mia moglie è giornalista, una giornalista francese, è stata trasferita qua. Io ero a Parigi, ero corrispondente della Stampa, che è un quotidiano italiano, e quindi per un anno e mezzo ho fatto un su e un giù, e poi per tutta una serie di motivi anche personali, noi abbiamo dei figli adulti, in un caso anche sposato, quindi abbiamo detto me ne vado a Tunisi, ho finito il mio lavoro là e sono venuto qua, non ero neanche così sicuro di continuare a lavorare, invece poi ho continuato a lavorare tanto,
0: benissimo,
1: a scrivere ancora
0: benissimo.
1: Tanto.
0: Ecco, questo di cui ne parleremo. Ecco, io all'inizio volevo anche scherzare un po', perché ho sentito il suo accento ed è un accento tunisino meraviglioso.
1: Ma diciamo che arrivando ho cominciato a studiare tunisino e è molto difficile impararlo.
0: Però l'accento ce la fai, eh?
1: Però diciamo che mi serve, perché poi ho fatto e faccio anche dei reportage un po' in giro per la Tunisia. La Tunisia non è un paese molto grande, ma veramente l'ho girato tutto, credo anche più di tanti tunisini.
0: Sicuramente.
1: E quindi mi sono trovato in contesti dove non parlavano francese e quindi è utile parlare il tunisino, ma è anche utile parlare l'italiano, perché mi sono ritrovato in contesti dove parlavano solo, diciamo, oltre al tunisino, l'italiano.
0: Quindi. Ed è bello, perché era anche sicuramente la generazione Rai, no?
1: Infatti, della generazione Rai, anche in contesti molto modesti, popolari, ho trovato persone che io dicevo, cominciavano a parlare francese, dicevano no, non parlo francese, ma sei italiano? E allora cominciavano a parlare italiano di Pippo Baudo, Raffaella Carrà, eccetera, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi serve l'italiano.
0: Serve, perché era la generazione, in realtà, si è ricordato durante il settantesimo, che era la prima televisione, poi quella
1: infatti, questo poi l'ho scoperto venendo qua, tra l'altro nel libro dedico anche un capitolo a questo, perché incontro una persona che è un collega giornalista tunisino che si chiama Elias Garbi, che lavora a Mosaic, conosciuto, e che appunto parla benissimo l'italiano. Io l'avevo intervistato per un'altra ragione e mi aveva cantato una canzone di Vasco Rossi e quindi avevo detto cavolo, ma
0: sì,
1: come
0: l'abbiamo
1: fa?
0: Programmata
1: davvero, Sally, allora, farà piacere a Elias, che anche si emoziona un po' quando l'ascolta,
0: certo,
1: e perché per lui è stata molto importante, mi aveva spiegato tutto questo, anch'io mi ero commosso con lui e ho detto ma che buffo, no? un tunisino che si commuove di questa canzone che invece che ha avuto un'influenza su tante persone, anche su di me quando era adolescente, quindi è stato molto bello questo.
0: Molto bello. Allora, ritorniamo a questo libro. Come lo possiamo definire? È un racconto,
1: è un po' ibrido.
0: O un atto d'amore? Come è una guida
1: turistica
0: o una guida di sentimenti?
1: Allora, io dico sempre che non è una guida turistica, infatti è diciamo pubblicato da una casa editrice che si chiama EDT, che pubblica anche le Lonely Planet, ma che ha anche una collezione di quella che si chiama letteratura di viaggio, quindi racconti di viaggio. Quindi rientra in questo contesto. Poi, voglio dire, uno lo può anche utilizzare come base per venire a visitare la Tunisia, ma non è, diciamo, una visita classica, perché io sono andato in giro in posti anche un po' strani, un po' particolari. È un atto d'amore perché io mi sono innamorato di questo paese, lo dico con molta franchezza. Mi sono trovato molto bene, come ricordavi ho girato molto.
0: Ecco, poi a proposito del giro, scusami se ti interrompo. come hai girato in Tunisia? Perché non è che ci abbiamo, per dire essere sincero, non è che ci abbiamo granché come. Ce l'abbiamo, però insomma non è paragonabile a quella, cioè mezzi
1: Girato
0: di
1: come mezzi di
0: trasporto.
1: trasporto, ti spiego. Allora, quando sono andato in giro per la Tunisia, in vari casi, io non ho una macchina, ma noleggio una macchina per lavoro, il giornale me la noleggia.
0: Certo.
1: Però il problema è che durante l'estate c'è una tale domanda che certe volte la macchina non
0: Non la
1: c'è,
0: trovo.
1: e quindi vado con il Luage. E il
0: Ecco.
1: Luage è stato molto. Mi ha insegnato tante cose, ho incontrato tante
0: È
1: persone.
0: vero.
1: E poi i tunisini, nel momento in cui tu prendi il Luage, ti apprezzano perché dicono: vedi, lui viene nel Luage con me. E ho fatto dei lunghi viaggi con il Luage, anche momenti un po' drammatici, perché agli inizi, quando sono arrivato, c'era la crisi dei migranti. Ho fatto tanti reportage sui migranti subsahariani, e quindi prendevo il Luage, spesso c'erano solo migranti subsahariani e tunisini che aiutavano questi migranti. È stato momenti anche un po' emozionanti, che andavano anche contro certi luoghi comuni sui tunisini, e quindi niente, quello è stato il Luage, è stato uno dei mezzi, diciamo. Invece il mio
0: D'incontro, perché
1: libro
0: effettivamente è un incontro di
1: è
0: cultura,
1: certo,
0: incontro di tutto,
1: sì,
0: perché.
1: perché incontri tantissime persone. Io l'ho preso varie volte per Sfax, perché non trovavo questa macchina da noleggiare, quindi andavo alla stazione, prendevo questo Luage, l'ho preso, e devo dire che è sempre stato anche molto divertente, molto
0: Sì.
1: bello. Poi qui a Tunisi per il libro mi sono spostato veramente in tutti i modi, molto a piedi, perché a me piace camminare. Infatti ormai conosco tante persone, e io spesso ho le cuffie, ascolto la musica, cammino ma a chilometri, e ci sono dei miei amici che mi mandano WhatsApp e mi dicono: ti ho appena incrociato, non lo so, davanti al Carrefour, alla Marsa, o
0: Senza
1: addirittura a
0: fare pubblicità.
1: Rades, a Mamlifi, senza pubblicità. Quindi a piedi, con il GMAI, con il taxi
0: Certo.
1: collettivo, io vado in giro ovunque. Ho fatto dei pezzi a nuoto, perché io nuoto molto, e quindi nella parte nord ho fatto per il libro anche delle parti a nuoto. E poi ho preso
0: Dove? Al
1: il.
0: nord?
1: Ma ad esempio, io ho fatto già più volte dalla Marsa fino a Sidi Bou Said tutto il promontorio a
0: Ok.
1: nuoto.
0: Ah,
1: Oppure, non è
0: comunque, non
1: male,
0: è. Non
1: scusate, vista la mia età,
0: no, assolutamente no.
1: e poi io vado al mare spesso, qui non faccio pubblicità, vado alla Cartagine, al Rocher, che è un posto, uno scogli, dove c'è un gruppo di abitanti di Cartagine che ho conosciuto per strada, che mi
0: Certo.
1: hanno adottato. Con loro anche ho capito tanto della Tunisia. Sono degli amici, sono diventati, e quindi vado al mare lì, e poi facciamo, soprattutto spesso con i loro figli più giovani, un po' tipo badante, mi portano in giro, mi
0: Bene.
1: fanno fare facciamo anche fino a che, no, fino a Kerenin, no, ma fino a Salambo, ad esempio, dei pezzi a nuoto abbastanza lunghi, devo dire. Ma c'è, devo dirti che quando vai al largo incontri tante persone, anche sopra i 50 anni, che nuotano, a Tunisi. Cioè, i
0: Certo.
1: tunisini vivono molto sul mare, a differenza, non so, di algerini o dei marocchini.
0: No,
1: È una
0: quindi.
1: città che vive sul mare, infatti anche il libro si svolge molto sul mare, sì.
0: Invece, se vogliamo parlare un po' il lettore italiano, quale tipo di lettore è rivolto questo libro
1: Allora,
0: incontro?
1: non so bene identificarlo come, diciamo, bacino proprio preciso di lettori, però ti posso dire una, diciamo, dei miei desideri è rompere dei luoghi comuni, dei pregiudizi sul mondo arabo e musulmano oggi, perché in Italia e in Europa, io trovo che ce ne siano molti, li ho visti anche ricevendo amici o colleghi o persone qua, che nel momento in cui io conoscevo bene Tunisi, ho cominciato ad andare in giro, le loro riflessioni: ah, ma le donne non hanno il velo. Dico: no, ci sono quelle che hanno il velo e quelle che non hanno il velo. Ah, ma qui si possono divorziare. Beh, è 20 anni prima dell'italiana hanno avuto il divorzio. Cioè, ci sono delle cose che veramente in Italia non si conoscono, ed è un paese che è giusto lì davanti. E questo mi fa un po', anche un po' rabbia qualche
0: Certo,
1: volta, oggi che lo conosco, no? E quindi, siccome invece oggi, appunto, ci sono tanti pregiudizi, nonostante ci siano tantissimi tunisini che si integrano benissimo in Italia, questo io lo vedo ogni volta che, infatti, mi dice, se parlo un po' tunisino, poi mi capita di parlare tunisino in Italia con i tunisini che incontro all'area di servizio,
0: è
1: ovunque.
0: certo.
1: Però ecco, uno dei miei obiettivi è rompere, andare contro questi pregiudizi che poi sono sono parte del momento anche attuale, no? La battaglia di civiltà, quello che vuole
0: Sì.
1: Trump, che vogliono tanti uomini di Stato oggi. Io non, nel mio piccolo, nel mio piccolissimo, non sono
0: Ah, non ti
1: d'accordo.
0: ritrovi.
1: Non mi ci ritrovo, invece mi ritrovo nel fatto che siamo qua in una città, se vuoi, certe volte anche povera, perché diciamolo, una città un po' marginale, ma che poi quando vado in giro io trovo che ci sia un'apertura mentale a Tunisi, una tolleranza, e dico sempre: ma questi sono avanti in realtà, non sono indietro. E quindi questa è la molla che mi ha fatto scrivere il libro. Ho anche un punto di vista un po' esterno che certe volte sorprende i tunisini, perché i tunisini
0: Certo.
1: sono un po' negativi, invece io sono arrivato, sono stato sorpreso da tante reazioni anche delle persone che ho incontrato per strada, proprio nell'ottica di questa apertura mentale, e quindi cerco anche di cogliere tanti elementi positivi, ecco, diciamo.
0: Ok, allora io, cioè la domanda è la prima, però alla fine non l'ha fatta, quando dicevo Tunisi mon amour, cioè questo gioco di parole tra l'italiano e il tunisino, non so.
1: Sì, guarda, ti devo dire sinceramente, io ho la casa editrice mi ha proposto di fare questo libro anche perché avevano visto dei report. Io ho scritto molti reportage sulla
0: Ok,
1: Tunisia e
0: certo.
1: su Tunisi. E ho fatto un progetto e non c'era il titolo, e ero talmente entusiasta che loro stessi, la casa editrice, mi hanno detto: ma il titolo è Tunisi Mon Amour, perché hai un amore talmente tale. E io mi sono fermato e ho detto:
0: Oh,
1: vabbè, mi
0: vabbè,
1: sembra che vada bene, ci
0: ci sta
1: sta,
0: anche
1: ci
0: perché
1: sta.
0: anche questa doppia identità, un po' italiana, un po' francese forse, che
1: Ma
0: sotto sotto.
1: francese io non me la riconosco, amo la Francia, ma io sono veramente italiano, ecco. Però forse perché anche qui si parla comunque più francese che l'italiano, un po' anche perché in realtà in italiano si dice certe volte mon amour, si utilizza questa espressione francese. È venuta fuori e a me non è dispiaciuta, sinceramente, quindi.
0: Allora, ho sfogliato un po' il libro, non tutto. E c'è un posto particolare per le donne, no? Nel tuo libro, come mai?
1: Beh,
0: Perché?
1: c'è Lella Manubia, il santuario di Lella Manubia. Io sono stato varie volte in questo santuario. Devo dirti che per la stampa ho fatto un reportage sul sufismo a un certo punto che io non conoscevo. Io non sono un esperto, cioè sono un giornalista, quindi no, non sono un esperto, non sono un professore universitario. Però come giornalista tu tocchi vari argomenti. Questo reportage mi ha aperto questa finestra sul sufismo e ho capito quanto fosse importante. Perché, e poi dopo ci ho approfondito, ho conosciuto molte persone e il santuario di Lella Manubia è un posto incredibile. Io ci sono ritornato varie volte, anche se devo dirti il mio preferito è Sidi Mahrez alla Madina, lì ci vado spesso perché proprio sento una spiritualità molto forte. Però a Lella Manubia ho incontrato delle donne di vario tipo, anche lì con una libertà
0: Mi
1: incredibile.
0: sembra anche che avevi fatto qualche cosa, scusami se ti
1: Sì,
0: taglio per tempo, lo sai,
1: certo,
0: radiofonici,
1: certo.
0: se, su Sejnen, mi sembra sulle donne di Sejnen che avevi
1: Sì,
0: fatto qualche
1: perché
0: cosa.
1: ho incontrato e conosco molto bene Sofiane Wissi e la sorella Selma, che sono due coreografi che hanno fatto uno spettacolo sulle donne di Sejnen, e quindi ho seguito la preparazione, sono andato allo spettacolo, ho approfondito questo anche con Sofiane, molto tempo, ho dedicato anche in quel caso, viene fuori una donna tunisina, fra l'altro molto modesta, di un contesto popolare, ma che è completamente cosciente dei suoi diritti, cioè nella società di Sudan sono le donne che sono il perno, gli uomini sono veramente, se mi posso permettere, delle così, insomma, sono un po' marginali, sono manovrati, sono gestiti da queste donne che sanno benissimo dove vogliono andare. Questa della donna che sa, che conosce i suoi diritti, è un aspetto molto bello della Tunisia ed è un aspetto sorprendente che va contro i pregiudizi di cui ti parlavo,
0: E che
1: no? Perché si
0: effettivamente.
1: considera che le donne arabe sono tutte sottomesse, no?
0: Ecco.
1: O perché hanno il velo sono sottomesse, questa è una cosa che io non sopporto proprio. E
0: Eh sì,
1: perché
0: vabbè,
1: una
0: quando
1: volta ho
0: non
1: preso il
0: conosci.
1: TGM, ho preso il treno, una ragazza con il velo è venuta a me, proprio anche in maniera molto insistente, mi ha detto: ma dove sei? Cosa fai? E poi lei me l'ha detto: vedi, c'ho il velo, ma io ti parlo, da pari a pari, me l'ha detto così, e ho detto: ma hai ragione di dirlo.
0: Certo. Allora, un'altra cosa che mi ha attirato, cioè ho visto, insomma, i capitoli, no?
1: Certo.
0: Scrivi, però c'era davanti ogni capitolo c'era una canzone. Allora,
1: sì,
0: è bello perché effettivamente noi mettiamo tanta musica italiana, infatti. Quindi bisogna... allora, ci sono titoli che non andrò a dire di che cosa si tratta.
1: Ho capito di cosa vuoi stare okay. parlando.
0: Però, insomma, ci sono canzoni chiaramente che hanno fatto anche un po' la storia dell'italiano, della lingua italiana, quindi sì. come l'italiano, Sara perché ti amo.
1: E ci sono delle ragioni precise per ogni okay. canzone. Uh-huh. Sì. Ad esempio, l'italiano, io c'è un locale alla Goulette che si chiama Rock and Roll, che mi piace moltissimo, perché una parte del libro si svolge di notte, molto lunga.
0: Okay.
1: Io ho 62 anni, non è che voglio fare il giovane, non mi piacciono i vecchi che fanno i giovani, per cui io ho la mia età, però come giornalista per questo libro la notte è molto importante.
0: Ah, certo. Mesi.
1: Cioè, uno va a Algeri, dopo le 8 è tutto buio, non c'è più nessuno. Ah. Qua, dopo le 9, c'è un'esplosione di locale. Quindi se uno vuole raccontare Tunisi deve andare in giro di notte, ma certo. anche fino alle 3.
0: Soprattutto adesso che fai stare, poi cioè, estivo, cioè alle 9 si inizia.
1: Bravo, fino anche alle 3-4 di notte vai in giro alle 5 di mattina. Quindi l'ho fatto anche perché mi sono divertito e perché anche era una... Lo volevo fare proprio, diciamo, per il libro. Quindi ci sono dei locali che a me piacciono molto. Uno è Rock and Roll, che si trova alla Goulette. Mi piace perché c'è un pubblico molto misto anche socialmente. E c'è un gruppo, i Celti, che sono bravissimi, che a un certo punto interpretano l'italiano tutte le sere. E poi invece di dire sono un italiano vero, dicono sono un tunisino vero. Questo mi fa ridere molto. Quindi
0: sì,
1: l'ho
0: c'è
1: messo
0: stata
1: per
0: anche
1: questo.
0: Una canzone qui in Tunisia, proprio in questo senso. Ma ce ne sono tantissime, c'è anche Rali.
1: Certo, Rali sai, è significato ecco,
0: Santa
1: molto.
0: Santa Allegria di Ornella Vanoni.
1: Di Ornella Vanoni è una canzone bellissima. Una sera io ero alla spiaggia della Marza, ho visto tutti questi... Alla spiaggia della Marza, la Marza la chiamano la principauté, no? Quindi ha il posto degli expat, dei ricchi, che è un po' che è anche vero. Poi in realtà all'interno della Marza c'è una zona molto più popolare. La Tunisia non è mai ghettizzata completamente, questo anche l'ho imparato, no? Un po'. Ci sono sempre, si passa dal ricco al povero una certa nonchalance, una certa... La spiaggia della Marza, in realtà la domenica, è molto mista, ci sono ragazzi di tutti i classi sociali, ci sono anche ragazzi subsahariani e si mescolano tra di loro, è molto bello. Mm. Ero lì al tramonto e facevano tanto sport, a me piace molto lo sport, giocavano e tutto, e mi è venuta in mente questa canzone che è molto dolce di Ornella Vanoni.
0: Sì, con Mahmoud. Sì. Allora, abbiamo fatto quasi 20 minuti, ti lascio le ultime parole, insomma raccontaci... E magari se ci sarà anche un progetto futuro, visto l'entusiasmo che hai fatto questo primo progetto, no? Perché è così che poi piano piano nascono le cose.
1: Guarda, non ho progetti. Se mi dici, io ho scritto anche altri libri già nel passato.
0: Sì, sì è vero, scusa,
1: però,
0: non li ho presentati.
1: Volevo dire che forse, chissà, ne scriverò anche nel futuro, inshallah, chissà certo. nella vita cosa ci riserva il nostro Maktub. Però diciamo che mi piacerebbe, e io scrivo anche, e devo dirlo, lo faccio con molta passione, per Il Gusto, che è la rivista di Repubblica di Enogastronomia, quindi ho scoperto anche molto il mondo, diciamo, gastronomico, la cucina tunisina, questo street food che è molto immediato, che è molto vero. Allora, mi piacerebbe scrivere un libro sulla cucina tunisina.
0: È bello.
1: Chissà se ci riuscirò.
0: Ma ci sarà a novembre la settimana della cucina italiana.
1: Proviamo. Ecco, inshallah.
0: Ecco, un'altra domanda, perché ce ne sono tanti. Ecco, quando vedi per esempio questo fenomeno degli italiani che sono presenti a Hammamet, ma non solo a Hammamet,
1: certo.
0: A che cosa pensi? Cioè, come viene presentato anche questo fenomeno in Italia da un punto di
1: Io da giornalista ci sono anche stato, ho fatto anche un reportage. Sai, all'inizio c'è un po' di diffidenza nei confronti di queste persone perché non pagano le tasse, in realtà poi hanno degli sgravi fiscali che sono legali, non
0: legali,
1: è che siano illegali.
0: Certo.
1: Io ti dirò un aspetto positivo di questa comunità, ad Hammamet, e che ho scoperto andandoci e conoscendo le persone, il fatto che siano persone già di una certa età che si reinventano, cioè che ricominciano una nuova vita. Ho conosciuto, ricordo una coppia di una cittadina del Molise, che è una regione abbastanza marginale in Italia, mi hanno veramente colpito, lui ha venuto qua, suona la chitarra, ha messo su un gruppo, la signora fa un sacco di attività, e mi sono detto, però... Ci vuole un certo anche coraggio e una voglia di vita, bisogna amare la vita, no?
0: Poi che sono andati anche a esibirsi davanti ai ragazzi della Mannoba, delle università.
1: Certo, quindi è bellissimo, cioè anche dire, cavolo, a 70 anni io vengo da un paesino così, ho vissuto tutta la mia vita in quel contesto e vado in un altro paese dove comunque c'è una religione predominante diversa dalla mia, ci sono una lingua diversa, e beh, tanto di, come si dice in italiano, tanto di cappello, no? Ho molto rispetto per queste persone.
0: Certo, sicuramente, sicuramente. A me sono capitate anche diverse interviste, e proprio la cosa che mi ha fatto, cioè, mi ha reso contento perché dicevano: io vengo da Napoli, l'altro arriva dalla Sicilia, da Milano, però in Italia ognuno si faceva questa, cioè, appartenenza regionale. Quando sono qui in Tunisia, cosa sei? Sono italiano.
1: Ah, c'è anche quello, è vero
0: E
1: che
0: quindi si
1: noto un certo, c'è un
0: sente.
1: sacco di associazioni, no? Dalla
0: Certo, pure,
1: MET.
0: certo.
1: E, però appunto agli inizi uno dice, vabbè, ma sono qui solo per i soldi. Certo, hanno dei vantaggi finanziari, però quando poi li vai a incontrare, se qualcuno decide di stare gran parte dell'anno, perché è quello che stabilisce la
0: Certo.
1: legge, in Tunisia tu devi comunque un po', cioè devi amare sto paese, perché no, perché ci stai, no?
0: Vero.
1: E quindi devo dire, rivedere soprattutto delle... Mi sembra che ringiovaniscano anche, dice qua, sinceramente.
0: Sicuramente, sicuramente. Allora, lascio l'ultima parola adesso realmente per, insomma, fai liberare il tuo pensiero, se vuoi, non lo so.
1: Cosa posso dire?
0: Hai.
1: Sai, una cosa che anche viene fuori forse dal libro è che gli italiani si dice sempre che gli italiani tunisini sono molto simili, è vero. Girando anche il Nord Africa, come capita per il lavoro, noto proprio che i tunisini sono molto simili agli italiani, non si può dire la stessa cosa degli algerini o dei libici o dei marocchini. E quello che ci accomuna è questo misto di conservatorismo, cioè l'attaccamento alla famiglia, a certi valori, ma anche un'apertura mentale che è data dal mare, dal Mediterraneo. E questo a me piace molto, che certe volte è anche ipocrisia, ma l'ipocrisia salva anche nella vita, no? Ed è una cosa, l'ipocrisia che salva nella vita è un principio che vale molto sia in Tunisia che in Italia, che salva poi, ti fa vivere meglio anche.
0: Allora, io non lo so, sarà qui pubblicato, ci saranno delle copie qui in Tunisia per questo libro
1: Ma
0: Mon
1: faremo
0: Amour.
1: delle presentazioni in autunno, poi ovviamente forse ci sarà anche una traduzione in francese, però per il momento, diciamo, è uscito da pochi giorni in Italia,
0: Certo, vediamo.
1: vediamo già come va in Italia
0: No, no,
1: questo
0: ma a me piacciono proprio anche queste storie con queste canzoni perché veramente ce ne sono tantissime be bellissime. Anche c'è Mediterraneo di Mango,
1: Sì.
0: c'è
1: Per questa
0: Ragazzo
1: parte una...
0: d'Europa, quindi Ragazzo dell'Europa
1: D'Europa
0: di
1: di Gianna
0: Gianna Nannini,
1: Nannini, sì.
0: Sponda Sud di Eugenio Bennato, che è
1: Sì,
0: anche quella molto bella.
1: molto
0: Ma, guarda,
1: bella,
0: ci sono
1: molto
0: canzoni che ho
1: bella.
0: inserito, però altre che non abbiamo inserito proprio per farti, insomma, piacere per questa, che ha fatto veramente a me piacere,
1: Anche a
0: Leonardo
1: me, anche
0: Martinelli,
1: a me.
0: perché veramente è un piacere parlare di tutto questo. Quando vuoi, quindi sarai sempre, un invito pubblico,
1: Va bene,
0: quando
1: io
0: vuoi, quindi
1: guarda,
0: sarai sempre il benvenuto
1: con grande
0: a
1: piacere.
0: parlarci di
1: Guarda,
0: cose
1: come ti
0: positive.
1: dicevo, che io cammino molto e spesso vengo anche qui vicino, quindi mi
0: Ok, perfetto.
1: vedrai da ora in poi, mi vedrai con la cuffia che cammino.
0: Ok, grazie un'altra volta.
1: Grazie a te, grazie a voi.
0: Allora, noi continuiamo con la musica, con un altro Mon Amour di Annalisa e poi con Brusco in Agantina che cantano Anima. Musica.

c'è stato, ecco, saltata l'ultima parte. Vabbè, Bruce in Cantina con Anima, come abbiamo ben ascoltato questo brano, giusto per ricordarvi che poco fa c'era con noi Leonardo Martinelli, giornalista italiano che ha lavorato con il Sole 24 e lavora fino adesso con La Stampa, con La Repubblica, insomma, e occupa un po', che copre un po' il Nord Africa, che ha scritto un bellissimo libro che vi invito a leggere sicuramente. Tunisie Mon Amour, di cui sicuramente potete anche dopo trovare sui nostri vari social, insomma, per ascoltare questa intervista molto, molto allegra, possiamo dire, e molto amorosa, possiamo, anche questo in questo senso. Ornella Vanoni, continuiamo con la musica, non vi faremo più quindi martellare con i nostri discorsetti, anche se sinceramente è stata veramente una cosa molto piacevole con Leonardo. Quindi Ornella Vanoni con Mahmoud, con la Santa Allegria, di cui parlava poc'anzi proprio Martinelli. Con Mahmood, poi un'altra canzone, Ratatata, anche questa è un'altra bella canzone perché poi è stata proprio poi filmata, girata proprio qui durante il suo videoclip. Andiamo ad ascoltare per questi 5 minuti, quindi Santa Allegria, Ratatata.

Eccoci, parliamo di maturità, anche se per dire la verità non ci siamo preparati per questa, per notti prima degli esami. Comunque mercoledì sicuramente l'andremo a cercare. Perché? Perché stiamo parlando della maturità tunisina e sono 162.435 esattamente i candidati iscritti alla sezione di questo anno 2026, appunto per l'esame di maturità in Tunisia, con un aumento di oltre 10.000 studenti rispetto all'anno precedente. E questo l'ha reso noto il direttore generale degli esami nazionali del Ministero dell'Istruzione. Durante una conferenza stampa dedicata appunto alla presentazione dei principali indicatori della sezione d'esame, e tra i dati più significativi è stato evidenziato che il candidato più anziano avrà 75 anni. E a che cosa è iscritto questo signore? È iscritto alla sezione sportiva. Sì, a 75 anni fa lo sport, sinceramente è be molto bello, molto significativo, molto simbolico. Mentre la candidata più giovane ha 16 anni, e lei a che cosa è iscritta? Non sicuramente alla sezione sportiva, ma a matematica. Questo ci fa capire un po' tutto, no? L'indirizzo economia e gestione si conferma il più scelto tra i candidati, con oltre 56.000 alunni, quasi il 35% del totale, poi seguito anche dalle scienze sperimentali con il 18%, quasi 30.000, dalle lettere, anche se di lettere sinceramente poi ne avranno solo pochi che saranno poi avranno successo, insomma, passeranno l'esame, però insomma quasi sono 27.000, quindi il 16% della totalità. Poi seguono scienze tecniche con 13%, l'informatica solo il 12%, quasi 19.000, la matematica anche loro è una percentuale molto bassa, perché solo 8.000, quindi solo il 5%, vuol dire che quasi tutti saranno promossi. E poi appunto lo sport con una sezione di 1%, vale solo quello, però i candidati sono più di 2.000. Ecco, un augurone, un bocca al lupo, perché tutto inizierà mercoledì, anche se per mercoledì sinceramente avranno una giornata di un calore, di un caldo. Non so cosa gli farò gli auguri, chiaramente, però anche gli auguri di resistere, di portare acqua sicuramente, perché ne avranno bisogno. Vasco Rossi, di cui parlava poco fa Leonardo Martinelli, Selli, è una canzone proprio di quella generazione anni 70 e 80. E poi Eugenio Bennato, anche lui, però abbiamo cambiato non sponda sud, ma ritmo di contrabbando, per questi due canzoni che avranno più o meno la durata di 8 minuti. Musica.

0: Eccolo, eccolo, Eugenio Bennato con Ritmo da Contrabbando. Un ringraziamento a Wade Abiside chiaramente per la sua parte tecnica, regia tecnica, non scherziamo ragazzi. E brava, brava Wade, ringraziamo anche la nostra amica Rim Travelsi per la regia digitale. Come abbiamo detto, quindi Leonardo Martinelli è stato il nostro invitato e quindi troverete sui social tutta l'intervista. Ringrazio voi che ci state seguendo. Parole di per parole di coraggio sicuramente ne servono, servono se, per chi ama la musica, per chi ama soprattutto i valori umani e niente parico per concludere questa trasmissione quindi di oggi, lunedì. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Vi assicuro che non è stato facile, ve lo giuro. Nulla è facile. Non credete tutto quello che dicono. Non fatevi fermare dalle regole stupide, quelle che ci distruggono i sogni. Non abbiate paura di sbagliare, di rischiare, di lottare. Mai. La paura è il nostro più grande nemico. Mi raccomando, Milano, da domani, primo passo verso il vostro sogno se non l'avete fatto.
2: Non farti prendere dal panico. Pure quando tutto cade giù.